Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tosta, Tos

0: dans un bon rang pour la course à l'espace.
1: Professor Roger, attualmente qual è stato il piede giunto nel lavoro per passare dalla commissione preparatoria all'organizzazione finale?
0: Le texte de la convention définitive a non seulement